0: palla a mano Città Sant'Angelo.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: No che so uscita, sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi sono attaldo, la sala è numero 8, da che d'oro volgiamo. Fai dare dopo su bip.
0: Enjoy listening to our Spanish friends.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e Rocco quando vuoi. Da.
1: Hey! Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per un vanitoso? Accendere il ventilatore d'inverno per darsi delle arie.

0: Benvenuta a Verona, buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
3: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
2: Ciao Gianmaria.

attenzione. Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Radio Handball.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo 3 giorni

0: Hello Germany, enjoy the music on Radio Humble.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Humble.it.

0: Hey, the weekend isn't around the corner. It's here. You're listening to...
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
2: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
1: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
2: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
1: Ciao dalla vostra Pix.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per un oculista, innamorasti ciecamente.

0: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Il treno regionale 4587 delle ore 16:54 arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Rádio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto? Pronto? Ti siete cascati ancora una volta? Non sono nella mia lussuosa catapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
3: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
4: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Bueno, ciao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay, y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
3: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
2: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
3: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua. Cosa diresti?
2: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
3: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
2: No, grazie a voi.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Lombardia, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo di un tipografo? Essere un uomo di vecchio stampo.

treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino, e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicate.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
2: Radio Handball Italia.
3: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Ne la famo, dai.
4: Enjoy listening to our Dutch friends.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: tamburi da Rocco. Vi penso e vi tocco.
1: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
2: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia.

0: woman. Let's make a list.
1: Benvenuta online, Avellino.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.

Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: I 13 comandamenti dei romani. 1. Voglia de lavorar, sarteme addosso, ma fammi lavorar meno che posso. 2. Lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi e se vive solo per riposare. 4. Ama il letto tuo, come te stesso. 5. Riposa il giorno, poi dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca di fa poco, e cuor poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia di lavorare, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se è lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di leggere la presente molto lentamente, o meglio ancora di farsi la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Italia.
1: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
3: Enjoy listening to our South African friends.
1: RadioHandball.it, la radio

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: It's time for a weather and time check.
1: Ciao, Umbria, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai.
3: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il combo per un pugile? Andare fino alla stazione per prendere un diretto.
5: Eso no es así. Eso no es así.
6: Un benvenuto a Bari e buon ascolto.
2: RadioHandball.it
7: Soy Mario Sánchez, el arquero de Ancona. Quería saludar a toda la pallamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
1: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: Questa è Radio Handball.it.
3: Pronto? Grazie, grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
4: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Volete sentirvi donne a 360 gradi? Partiamo da 90! Di-di-di, da-da-da!
1: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
2: Ciao, Calabria! Buon ascolto!
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per una salta chiacchierona. Cucissi la bocca.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Attenzione! Il treno espresso 5374 proveniente da Manotello è diretto a Chieti Scalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia informa. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
2: RH.ui, la passione per la pallamano.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema. Tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
4: Hello Norway, enjoy listening on Radio Humboldt.
2: RadioHumboldt.it.

0: of Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
2: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
1: Grazie, ciao. Ciao.
2: Saluto.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: donne, i vostri mariti non sono all'altezza? Io sono all'altezza del vostro letto! Du-du-du, da-da-da!
1: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
2: Ciao, Basilicata, buon ascolto!
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per uno spaccapietre? Rimanere di sasso.

0: It's time for the news.
1: Un saluto a Lucca.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
4: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
3: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
4: Ciao Gianni, ciao.

0: Synthos Radio.
1: Treno in transito al binario 2. Saltare tutti allegramente oltre la linea gialla.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: RadioHandball.it

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore. Mi dispiace, ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro, denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
3: Hello Franz, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
2: RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Cercate un gladiatore? È arrivato Rocco! Al vostro segnale scateno l'inferno! Viva la vita!
1: C'est vendredi!
2: Ciao Piemonte, un buon ascolto!
3: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un toro? Essere del segno del leone.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Buon ascolto ad Alessandria.
3: Questa è RH.it.
4: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
5: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
4: Ciao Matteo.
5: Ciao.

0: can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Il TR9 regionale 56 72 proveniente da Bologna Central, diretto a Dirona Porta Nuova, è in arrivo al binario 5. Scusate, ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale. Ci scusiamo per il disagio.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radioembol.it.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata de orecchio.
3: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
4: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Radio Handball.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Donne, non riuscite a nascondermi nell'armadio? Tranquille, a me basta il comodino.
3: Ciao Molise, buon ascolto.
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il colmo per un meccanico che torna dalle vacanze? Dare in cambio a un collega.

0: Buon ascolto, Mantova.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
3: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
2: Grazie Giacomo.
3: Grazie a voi, alla prossima.
2: Ciao.

si informa la clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti, e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima!

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
4: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Son gori, son Giovanni, risposto l'ugumista. Mo, giusto per capire, ma se posso fare pure le dedica a Sarani? No, perché se si potesse fare, io volessi fare una dedica a moglie, sì, a Filo, che in effetti non si chiama Filo, si chiama Filomen, però effettivamente Filomen di questi tempi, ho detto forse più moderno, Filo, certo, se l'avessi chiamato meno non sarebbe stato fregno. Lui dice, come si chiama moglie? No, moglie di me. No, va bene. Allora, un saluto grandissimo, un grande abbraccio da me a Filo, con amore. Grazie.
1: Ciao, Liguria. Buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il commuovere un imbianchino? Dare una mano, senza aiutare nessuno.

0: Buon ascolto a Belluno.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È, quindi, nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione, e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina alla salvaguardia dell'ambiente, al suo portafoglio e a far pagare il biglietto per niente ai suoi viaggiatori. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Embol in Italia, la prima radio che pare palla mano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Embol.
2: Radio Embol Italia.
3: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai.

0: annuncio ritardo. No, stiamo a scherzare. Sono Giovanni, disportore, lo pompista gommista. In questo caso più pompista che gommista. Ci siamo dovuti fermare un momento perché siamo notato una macchina in panne sulla strada. E poi ci siamo accorti, ma dopo un po', non subito, no, assolutamente. Dopo ci siamo accorti che ci sta due stangune bionde, Fanga e Ivanga. E mo ci stiamo a dare la mano, cioè gli stiamo a rimettere la gomma. Mo finiamo a gonfiare e partiamo. 35 minuti, tanti chiudi quelli, non ci mettevi. E veniamo subito a gonfiare il pallone a posto. A dopo.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un controllore? Perdere il controllo.

0: Un buon ascolto agli amici di Varese.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
3: Grazie Francesco e ciao.
2: Ciao, grazie.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi. Grazie.

0: You have a WhatsApp message.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare? Caffè? L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici, il thriller dell'anno. Avventura.
3: Ani, non sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni, dopo il segnale.
5: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: Radio Handball.it, la radio

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Sono Giovanni, lo commisti di Sportor. Sta siamo a menè a gonfiare le pallone della palla a mano. Però siamo arrivati a un bivio. Abbiamo di fronte, possiamo girare a destra, che ci sta scritto Firenze. Dall'altra parte sta scritto Napoli. Ma io mi sono messo proprio a metà. Così sono messe Rock con le bocche aperte, sono le messe sopra le tettucce. Sono gli date una bella faretta gialla e un interruttore. Così a pitch e rumore, a pitch e rumore. E così si vede che siamo qua. Però siccome state piove e mi si potesse rovinare le farette, se mi facete sapere che cosa. Che vuol dire? Ah, dice anche Rock, ma Rock è già rovinata così con le bocche aperte. Quindi ci ho rovinato di così, non ci può stare, però lo farete, mi servesse. Quindi facetemi sapere a tu in caffè. Ya, mio frate, ya.
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo dell'ottimismo? Cadere dal 20° piano, arrivare al penultimo e dire fin qui tutto va bene.

0: un saluto a Lecce.
1: RadioEmble.it.
2: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
3: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio!

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallata in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Hamble.
2: RadioHamble.it. Hamble ha tempo di musica.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Al telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Volevo farle una domanda. Quando ci si reincarna, si ricorda qualcosa della vita precedente o si dimentica tutto?
0: La seconda che hai detto, si dimentica.
1: E di noi come siamo adesso non rimane niente?
0: No.
1: Ma allora, se noi non saremo più noi, che senso ha parlare di reincarnazione?
0: E che ne so, sei te che hai chiamato, eh? Avessi telefonato io, pronto, chiami te, hai sprecato una telefonata e l'altra, veramente, c'è la grossa di la gente, veramente, sta miagolante veramente nel buio.
2: Era confusa la signora.
0: Confusa, sì, parecchio. Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma perché quando ci sarà il giudizio universale dovremmo rientrare tutti nei nostri corpi?
0: Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, C'ha il tuo, ti riprendi il tuo, se no chi ne vuole bionda, chi ne vuole bruna, buonanotte, eh. Un'ultima telefonata, pronto?
3: Pronto, maestro. Qual è il segreto della vita?
0: Bravo, e se te lo dico, che segreto è? Questo è fu.
2: Questa no, sta, l'ultima telefonata l'ho dito io, mi scusi,
0: allora,
2: lei non può continuare a dare delle risposte così senza senso alla gente. Ha una religione, ha il dovere di prepararsi bene, così confonde le persone,
0: Ho capito, mica posso fare tutto io,
4: Radio Apple.
5: Sono le 5.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
2: RadioEngol.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.

Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo, se neanche arriva?

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza pallamano Ragusa.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Valle d'Aosta, un buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per un santo, lamentasti di avere un cerchio alla testa.

0: Benvenuta Viterbo, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie per l'ascolto.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioHandball.it Presto on Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
1: Hello United Kingdom. Enjoy listening on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: ciao agli amici di Asti.
1: Questa è RH.it.
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie. Buona pallamano a tutti.

Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla ultra soft.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Eu ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: siamo regà.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un funambolo? Essere giù di corda.

0: Un saluto a Brescia.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio un saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Pachuan, luogo mista pompista di spoltore, vicino a Pescare. Ie, sto bocca aperta a fianco a Mete Rock, sendeme sempre Radio Handball Italia, e non manca pagarvi di questo.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Radiohandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per uno studente. Scrivere cartoline nell'ora di lettere.

0: Un ciao agli amici di Caltanissetta.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto Ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Stai ascoltando RH

0: fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
1: Enjoy listening to our Croatian friends.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: soggiornare in generale Caccamo, pizzeria Balla Napoli. Senti, ma una domanda, ma ste 48 pizze ce lo faccio con la pommatura in coppa o senza? No, perché è importante, facci sapere, voilà.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un onorevole? Stare in casa in tenuta da camera.

0: time to wake up.
1: Il treno caffè di Caffè Italia, proveniente dalla caffetteria e diretto al bar, è in arrivo al binario decaffeinato. Ferma a trattoria, agriturismo, ristorante, pizzeria, tavola calda, macchina del caffè.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radiohandball.it.
2: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radiohandball.it, la radio con

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.

0: Badge Celere 1, il nuovo servizio di logistica di Poste Italiane riservato ad un target di prestigio, le aree quadri aziendali. Prendiamo in consegna il vostro badge, lo facciamo arrivare puntuale in azienda entro le 9:30 e ve lo riportiamo a casa entro le 12:30. Dovete solo fornirci il codice del lettore, al resto pensiamo tutto noi. Grazie a questo nuovo servizio di Poste Italiane potrete restare comodamente a casa e rilassarvi. Agli oneri con l'azienda pensiamo noi. Eviterete così di stressarvi, stressarci, intasare la Colombo, pagare le tangenti ai parcheggiatori e soprattutto fare danni in azienda. Se acquisterete Badge Celere 1 entro il 30/11, gratis il buono pasto del venerdì per tutto il 2005. Poste Italiane.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il commuovere un pesce? Avere una spina nel fianco?

0: un ciao a Cosenza.
1: RadioEmble.it.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto porta ad un risparmio netto, poiché Trenitalia ha licenziato metà del personale per risparmiare e i rimanenti membri del personale, specialmente i controllori, non hanno voglia di lavorare.

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it

0: Pronto, buongiorno. Questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Buonasera. Sentiamo altre telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Maestro, mi scusi, ma com'è possibile che gli ebrei abbiano attraversato le acque del Mar Rosso e siano sopravvissuti?
0: Perché avevano finito di mangiare almeno 3 ore prima. Ma questa è storia, ma questa è storia.
2: No, lei la travisa la storia.
0: No, semmai travasa perché è all'altra. Comunque, sentiamo un'altra telefonata, c'è una grossa crisi. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma nella sua religione si possono avere rapporti sessuali tra persone anziane e ragazze giovani?
0: Dunque, nella mia religione no, ma poco più avanti c'è una pensione abbastanza economica.
3: Ma non è indecente?
0: Per carità, è un 3 stelle, però viva Dio, è pulito.
4: Ciao Toscana, buon ascolto.
5: Radio Handball.

0: 333-477-2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Colmo per una gallina, covare un ovino.

0: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.

Trenitalia informa che, a causa del maltempo, tutti i treni sono soppressi. Non potevamo mica prevedere 3 cm di neve a Milano in gennaio.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. CineSap, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
0: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: Simply the best.
1: Congratulations.
2: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: sogno direttore, voi mi sapere se c'è qualcuno in ascolto che è bravo in medicina, perché è accaduto un fatto insolito. Praticamente la signora Carmela delle pulizie si è scontrata contro il mio pugno che si muoveva nell'aria, è ignaro di tutto e non sappiamo come fare. Se qualcuno ci vuole mandare un vocale per sapere come si fa in questi casi.
1: Suena con tutto il potere.
2: Ciao Sardegna, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio ricordati di allacciare le cinture sempre. RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Colmo per una magliaia, ingolfare il motore.

0: Ciao, Como. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
3: Ciao Marcello.
2: Ciao.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Si informano i passeggeri che parlare al telefono a voce alta, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri passeggeri.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, la ràdio con la palla a mano intorno.
2: Osso da voglio, ando satande io trosa, adamo, un io tra te io non ho trosa, un io tra, a sanna spilli zoni, a tan io tra, a tutto, tra gna gna da bippo, bippo, bippo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: that dreams are made of.
1: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
1: Grazie Alessandro.
3: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
1: A Radio Handball
3: sono le 6 e 59 minuti.
4: Colmo è un naufrago. Stare su un'isola in mezzo.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Un saluto agli amici di Monza e di tutta la Brianza.
2: Questa è RH.it.
3: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!

Il treno regionale, scoprite voi da dove arriva e dove sta andando, delle ore di ieri a quest'ora, è in arrivo al binario sempre dritto in fondo a destra.

Il 30° presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi, avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata di orecchio.
2: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, non mi chiamare, vattene, basta!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Quante fregni stupez!
1: Ciao Lombardia, buon ascolto!
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per i pompieri? Spegnere una camera ardente con le pompe funebri.

0: un saluto a Chieti.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
3: Grazie Lorenzo.
2: Grazie.

Il treno Superenalotto, proveniente dalla ricevitoria, è diretto in banca, è in arrivo al binario 1. Ma siccome io non so stupido, vi dico che non fa servizio viaggiatori. Molto bene, così mi prendo io i 150 milioni di euro, che mi serviranno, a non farmi sostituire con quella voce da oca giuliva che in alcune stazioni d'Italia c'è. Ops. Non badate a ciò che dicevo.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto?
3: Ok, allora io vado nel sistema di Degoba.
2: Parla più forte.
3: Ho detto che vado nel sistema di Degoba.
2: Niente, non ti sento ancora.
3: Ho detto che vado nel sistema
2: di... segreteria telefonica, fregato. Pattiu, pattiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blorp.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
5: Radiohandball.it, musica a tempo di handball.

0: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per un pasticciere? Avere fra i suoi clienti la crema della società.

0: Benvenuta online, Roma. Buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una viagina 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix. Allora.

si informa alla clientela che a Trenitalia piace fare paura ai propri passeggeri, facendo sentire questa terribile voce, anche se non c'è niente da annunciare, al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che arrivi qualche treno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve a tutti, sono Giubbini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Embol Italia.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo al segnale acustico. Eccolo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

quando sono Giovanni lo commiste si è pagato. Oh, so saputo che devi mettere a posto le pallone della palla a mano e dargo un via. Mo ving, che c'è domando state che arrivi subito.

0: Radio for all.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioEngol.it, Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per un professore universitario. Bocciare agli esami un fiume anche se ha seguito il suo corso.
5: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to
6: Un saluto a Bergamo.
3: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
7: Buono, ciao, un saluto grande per tutta la pallamano italiana, un saluto grande per tutta Cingoli, bueno, y en español, un saluto grande a mi famiglia che siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palla a mano.
6: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
7: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
6: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
7: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
6: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
7: No, grazie a voi.

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
3: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it, la radio

non faccio più come prima facevo. Non cerco più la donna appariscenti. Cerco un'anima sensibile, culturale, curiosa del mondo circostanziale. Non cerco più la maggiorata fisici. Cerco una donna intelletta, cervellare. Non cerco più l'occhio chiaro, il petto sostantivi, la natica brasiliano. Cerco una donna intelligente, personalità, cultura. E speriamo che c'ha un'amica buona. Grazie.

0: Ciao Calabria, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un postino? Perdere la posta in gioco.

è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati e amici di Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Joan de Balitalia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioEmbol.it. L'Embol a tempo di musica.

0: Italia. Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera, volevo dire al Monte e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore è drammatico, stiamo passando a tutti quanti una grossa crisi. C'è molta violenza, c'è molto egoismo, qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra, qua non sappiamo più quando stiamo facendo sempre su questa terra. Ti chiedi i come mai, i come dove nel mondo, dove chi, perché e quando. Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, te ne vai a dentoni nel buio, ma la risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata, è sbagliata. Buonasera.
1: You have received a new WhatsApp message.
2: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A radiohandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un professore al bar? Correggere il caffè con la penna rossa.

0: Buon ascolto a Foggia.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Attenzione! Per festeggiare il primo arrivo in orario del treno Intercity 564 proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, dopo oltre due settimane di ritardo nell'ultimo anno, Trenitalia organizzerà uno spettacolo pirotecnico a mezzogiorno di oggi. Questo straordinario evento potrebbe portare qualche disagio alla circolazione. Ci scusiamo per il disagio.

0: come in.
1: Let's make it lit.
2: Smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato hai pregato di tenerselo. Grazie.

0: Soy Mario Sánchez, el arquero del Ancona. Quería saludar a toda la Pallamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RH.it, la pasión por la palla a mano.
2: Pronto? Oh, Mittico, che piacere, non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep, vai, grande, ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
2: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
1: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
2: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
3: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ce l'ha grosso lì.
1: Buonasera, sì, effettivamente no. Abbiamo parlato di crisi un po' tutta la sera, ma lei chi è, scusi?
0: Io sono Messia e porta la parola.
1: Il Messia porta la parola. La parola di chi, scusi?
0: La parola di quello.
1: Ah. Quello, che cos'è quello? Una nuova religione, un culto, che cos'è?
0: Tu come la vedi?
1: Non lo so, io vedo un pezzo di legno, un dio, un amuleto.
0: La seconda che hai detto, un dio, ecco che è questo, è buono. Guarda. Semplice e sintetico,
1: un dio.
0: Che cos'è? Un dio.
1: Ma ecco, guarda un po'.
0: Ecco
1: è
0: che cos'è.
1: Dio. Ah
0: quello.
1: Sì. E che fa questo dio? Che fa? Allontana le energie negative, che fa?
0: Ecco, sai che fa quello? Allontana le energie negative. Non riesco a starti dietro stasera, eh? Allontana le energie negative, che fa? Quello.
1: Scusi, ma che fa? Scrive quello che dico io, la religione è la sua, dovrà dire qualcosa a lei.
0: Ho capito, ma la gente ha bisogno, per adesso c'è quello, che posso fare.

0: to the drop.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia. La tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un tarlo? Rispettare le antiche credenze.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Ciao, Arezzo. Buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Embol.it.
3: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

0: It's time for a weather and time check.
1: Il treno regionale 3350 di Trenitalia delle ore 8:43 non arriverà per niente, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come può fare ritardo se neanche arriva? Grazie.

0: eso no es así. Eso no es así.
1: Un signore francese di nome Christian Poincaréval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa non l'ho mica capita.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla en mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, sono bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono, che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascia cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di palla a mano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: quando un anonimo, ma anonimo anonimo, e volesse fare un saluto affettuoso, molto affettuoso, a Samantha di Pescare delle Colle. Samantha, io mo tengo che fa, ma quando arrivi, tava tenero vatta ci cerchi, Samantha.
1: Pronto nos vemos, pronto nos vemos.
2: Ciao Molise, buon ascolto.
3: Up e vai su, proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per un cuoco raffinato: mettere la cravatta alle uova in camicia.

0: Radio for all. Radio for all. Un ciao a Teramo.
1: Questa è RH.it.
2: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
3: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
2: Grazie, ciao.
3: Saluto.

0: Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Ricordiamo ai signori viaggiatori che è severamente vietato stendere le gambe sul sedile di fronte al vostro, specialmente se vi siede un passeggero, altrimenti il controllore vi guarda brutto.

0: muy pronto. Y no digas que no te avvisaron.
1: I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo Stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Now, more music on your favorite station.
1: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata di orecchio.
3: Sto sempre in giro. Lavoro tantissimo. Non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.
6: You are now tuned in to your number one radio station.
7: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
8: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
7: Ciao dalla Pix.
5: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Pronto, soggiornare, caccavo. Pizzeria Bella Napoli, scusate se disturbo, ma avete arrivato questa roba da voi? Perché noi vi abbiamo spedito tutto dentro un furgone, trasporto speciale, queste 48 pizze, doppia mozzarella di bufalo, pomodoro, associata a 48 bibite chinottiche associate. Fateci sapere se arriva, perché non si vede tornare un furgone e non si vede tornare nulla, cioè fateci sapere.
1: Corre, che viene tua suegra! Corre, che viene tua suegra! Corre, che viene tua suegra!
2: Ciao, Liguria! Buon ascolto!
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un macellaio, rinunciare ai piaceri della carne.

0: Jam with Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Un saluto agli ascoltatori di Benevento.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

0: It's time for the news.
1: Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Wir sind das Radio.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Ma brutta testa da cavolo! Perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo! E poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Lyden av Norge. Her lyden.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
2: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
1: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

sono Giovanni, lo commissario dei pagati. Ma cosa state telefonate voi? Perché sono trovato questo numero sopra la segreteria telefonica? Perché te ne ha bisogno? Facetemi sapere che arrivi in un attimo.

0: Ciao Marche, buon ascolto.
1: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Colmo per un frate? Fa ripolla la diavola.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Un benvenuto a Pordenone.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
4: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto,
3: ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
4: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie
3: grazie a te, ciao Massimo.

Trenitalia informa che potete lasciare al capostazione i disegni dei vostri treni dei sogni. Comunque rassegnatevi al fatto che non verranno mai costruiti, perché decido io i treni che passano, e voglio solo treni sfasciati e rotti che non piacciono a nessuno. Grazie allo stesso per la partecipazione.

0: Music vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: Radio Handball Italia.
3: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè, no, proprio a me, che tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè. Comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep. Arrivederci.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Buonasera. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Senta, ma lei è favorevole al controllo delle nascite?
0: Beh, sì, sempre meglio che quando il bambino nasce c'è qualcuno che controlla. È sempre meglio. Almeno la madre. Vabbè, forse il controllo è una parola troppo grossa, ma un'occhiata gliela vogliamo dare a queste bambine? Magari il neonato ha bisogno del latte, per carità, se non c'è la madre, il neonato può anche scendere giù al bar.
2: Certo.
0: Però poi che cosa succede? Che il bancone è molto alto, non è che si trova veramente bene. E poi la gente si approfitta, no? C'ho prima io. Perché è questo che succede quando andate al bar, dobbiamo dirle queste cose. C'era grossa crisi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Maestro, volevo dire solo questo. Secondo me non esistono il bene e il male. Il bene e il male sono due facce della stessa cosa. Non può esserci il male senza il bene e non può esserci il bene senza il male, non è vero?
0: Guarda, io non lo so che cosa hai fatto e non lo voglio sapere. Ma secondo me è meglio se ti trovi un avvocato bravo,
4: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
5: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
6: Radio Handball.

0: 333-477-2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Colmo per una maschera del cinema. Fare luce in un film giallo.

0: Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
3: Ciao Beppe.
2: Ciao Gianni e grazie di tutto.

treno, non ricordo, proveniente da non si sa bene dove, e diretto da qualche parte, delle ore fate un po' voi, è in arrivo al binario imprecisato.

all'ICI, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Bom dia a todos. Estou escutando a rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it, la radio.

0: আলাইকুম, আপনারা এখন রেডিও হ্যান্ডবল শুনতেছেন ইতালিতে। এটা প্রথম রেডিও যে হ্যান্ডবলে কথা বলতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশ থেকে এই রেডিওটা শুনতেছে।
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: sono il generale Blasi. Mi passi Cianciulli, per cortesia. Non c'è Cianciulli. C'è Sommanzi, per cortesia, mi passi Sommanzi. Se non c'è Sommanzi, mi passi Burulli al limite, guardi. Nemmeno Cippalonghi. Forse Vergani, Vergani, se c'è Vergani. Neanche Vergani. Vabbè, allora ti chiamo più tardi.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il commo per un giardiniere? Piantare tutto ed andarsene.

Attenzione! Trenitalia vuole informare che è vicina ai propri clienti. Per questa estate, a tutti i clienti che hanno il treno con almeno 60 minuti di ritardo e con una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi all'ombra, Trenitalia offre gratis un bel cappuccino macchiato caldo.

La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Questa è
2: Radio Handball.it.
3: Questa è proprio una chiama, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sogno direttore, volevo sapere se siete interessati all'acquisto di una mia macchina veramente tenuta bene, 1967, una 500 bianca, bellissima. Se qualcuno fosse interessato ci mandasse un vocale per cortesia, che noi ci mettiamo in contatto.
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Commuovere un gatto? Condurre una vita da cani.

0: un ciao agli amici di Milano.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. E venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi. E è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
3: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
2: Ciao.

Il treno regionale 3360 di Trenitalia, delle ore 6:43, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con solo 10 minuti di ritardo. Ma non vi preoccupate. Si fermerà poi a Zagarolo per almeno una mezz'oretta.

Cercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Celi.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24. RadioHandball.it.

0: attaccare. Ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate, in qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
1: Radio Apple.
2: Sono le 9:59.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: You have a WhatsApp message.
1: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
2: Grazie Giacomo.
1: Grazie, arrivederci.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

Giovanni, lo commisto, dispoltore, pescare. Ma avessamo fatto un po' di chilometri in questo furgone nostro, no? E mo, non date a me che non posso tanto a dirigere, ma a Rocco, allora ci me, che gli sta sbucciato questo, cioè, oltre là.

0: kočka ndenjen, mum i zasbušat bulabad, figurte kasi štend, pev komu, her rok je svno drukone vam, muša sam, čingbe, pev, du minut, čingbe minut, va al aštu moton grill, e, me manjeme du skuajote, e repartem, comunque, arriviamo a gonfiarmi le pallone in tempo, le pallone da pallaman saranno gonfiate certamentissimo. Ciao.
1: Ciao Campania, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per un idraulico. Avere un figlio che non capisce un tubo.

0: benvenuta online, Imperia.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.

treno ha maturato 5 minuti di ritardo e 5 kg di patate. Lo so, questa era triste, ma capitemi, io sono condannato a sparare le cazzate di questi tizi di Trenitalia e adesso non so dire più cose sensate. Però le patate sono buone lo stesso.

Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo,
0: ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: sono Gennaro, Cacco, pizzeria Bella Napoli. Ma scusate, è un'ora e mezza che abbiamo mandato un furgone con 48 pizze, pomodoro in coppa, mozzarella e bufala e 48 chinotte. Non si vede tornare il soldo, non si vede tornare un furgone, ma siete bagnato pure un furgone, non lo so io.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un elettricista? Avere una spina nel cuore.
4: Un ciao agli amici di Grosseto.
2: Questa è RH.it.
5: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
6: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare ed è, ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

Trenitalia informa che sui treni viene effettuato il controllo dei biglietti. Chi ne è sprovveduto verrà scaraventato fuori dai finestrini e chi è addormentato verrà svegliato con una tromba da stadio.

Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Timptrice per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Best moment, Mitru, a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadishu. Se non mi trovate a Mogadishu, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: sogno un direttore. Volete sapere se c'è qualcuno che ascolta? Pronto? C'è qualcuno che ascolta? Sogno un direttore, pronto? Qualcuno mi sente per cortesia? No? Andiamo dopo allora,
1: Ciao Veneto, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il gommo per un musicista? Essere pagato con denaro sonante.

0: un ciao a Gorizia.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

Frosinone. Stazione di Frosinone. Anzi no, siamo ancora a Roma, ci scusiamo per il leggero ritardo.

C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbi.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cartone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip, ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Giovanni, despoltor, lugumist, io mi voglio subito dissociare, ma ne approfitto adesso, cangista con la bocca aperta di rock, che ancora sta dentro il furgone. Oh, ahi, andrata all'auto un grill, io sono rimasto fuori a dormire, andrate dentro, e se ci piglio due cosette e mo esco. Asciti dopo un'ora e un quarto, si affregate tre lasagne, due allette hamburghese cotto, abbondantemente, due torti della nonna Carmela e pittiligiri ci ha fatti mettere due grappi di zio Pino. Oh, una bocca aperta veramente, alla fine ha voluto via pure la Coca-Cola per tu fa due ruttarelle, ma qua ruttarelle, sa francese fino a urtone, la botte. Fammi sta zitto che mo sta andrà, sto bocca aperta, ne le porti più comunque.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un tuono? Non sopportare il rumore.

0: Ciao, Genova, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori, e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

Attenzione, il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriverà con 100 minuti di ritardo a causa di un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga, vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese. Grazie.

In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: In questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio. Se no, il secondo messaggio che hai detto.
1: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Humble.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamerò.

0: sono il generale Blasi. C'è Sciacquoni, per cortesia. Ma se non c'è Sciacquoni anche per Acotti, va bene, ecco. Nemmeno per Acotti. Suonazzi, c'è Suonazzi. E Santi Morgagni, nemmeno lui. Ah, al limite ci sarà Belloni sicuramente. Nemmeno Belloni. Vabbè, allora chiamo più tardi.
1: New message WhatsApp.
2: Ciao Sicilia, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
4: RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per un matematico? Avere un calcolo a fegato.
6: Bringing you the news. Waiting for an update. Matters. Right.

0: Buon ascolto agli amici di Ivrea.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

Il treno regionale alfa in delta opera alla x alla infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla x quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito. È in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

Due fratelli di Girona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
3: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
4: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi dovevo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
2: Enjoy listening to our Spanish friends.
3: RadioHandball.it, la radio con

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: sono Gennaro, Gennaro Caccamo, pizzeria Balla Napoli. Siete state voi che avete chiamato per la pizza 48 margherite? Perché qua ci stanno 48 margherite pronte, ma siete voi? Cioè, se non rispondete, come facciamo a portare queste pizze? Fateci sapere.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un elettricista? Dare una scossa alla propria vita.

0: Buon ascolto, La Spezia.
1: RadioEmble.it.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.

0: aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: Okay, I'm opening the gate.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Questa è Radio Handball.it.
3: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar e Luigi. Io e per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao!
1: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Io non ho mai provato.
1: Un Rasaiba è tutto nuovo.
0: Ah sì?
1: Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato. Ma se lo mordi, scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema.
0: Io non ho mai provato un Ra.
1: Ma come non hai mai provato un Ra?
0: Un Ra! No, non ho mai provato un Ra.
1: Beh, peccato. Un Rasaiba, se non mordi, non ci credi.
0: Certo, ma se non mordo, come faccio?
2: Soy la locutora virtual. Y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
3: Ciao Sardegna, buon ascolto.
4: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il combo per una professoressa di matematica? Non avere problemi.
6: Un saluto agli amici di Forlì.
7: Questa

il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusatevi, ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Scendiamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: It's time to wake up.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe pervirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
4: Welcome online Austria, enjoy the music on Radio Humble.
2: RadioHumble.it.

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico
1: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un imbianchino? Avere un vestito che gli causa pennello.

Si informano i signori viaggiatori che i sedili sui quali siete comodamente seduti non vengono puliti dal 12 ottobre 1997.

0: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Allora, senta, senta, che sai? Allora, che c'è la segreteria? Oddio, Dio, Dio, la segreteria! Te ne voglio vedere! Aspetta, la faccio giusta. Allora, questa è ti lascia vedere! Dopo c'è le musiche! E dopo... Oddio, Dio, Dio! Oddio, Dio! Perché... perché stavo a ridere?
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamiamo.

0: Radio Handball.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
2: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
3: Ciao Lombardia, buon ascolto.
4: A radiohandball.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
5: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Colmo per un verbo con i

0: Buon ascolto agli amici di Firenze.
1: Questa è RH.it.
2: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia. Adesso.

Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.

Nel 2016, durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.it.

0: ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Arnie, vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Zitti, brutti topastri, ladro qua paperi, parlate solo dopo il segnale acustico. Mimmi.
7: Enjoy listening to our South African friends.
8: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Santa, sono il direttore. E hanno lasciato un borsone, qui dentro la palestra, e dentro all'interno ci sono quattro pezzi da 50 euro. Se ci mandate per cortesia un vocale, ci dite che a chi ve lo dobbiamo rispedire, sarebbe meglio. 334 34 32 88. A dopo, sono il direttore.
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Handball. La

0: 2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il colmo per un drago? Andare dal dottore perché gli brucia la gola.

0: Congratulations. Ciao Lecco, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la pallamano.
2: Grazie Alessandro.

0: suena con todo el poder.
1: Annuncio torneo di rubamazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di rubamazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di rubamazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: sono Riccardo Pivetta, alla sinistra del Terraquiglia Handball Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
4: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi, avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: forte ste capille.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per una nuotatrice? Cavarsela per il rotto della cuffia.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Benvenuta online, Bologna.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Buona palla a mano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.

Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia.
2: Buona segreteria a tutti. In questo momento sono assente. State buoni. Parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: andiamo a prendere Tony, insieme a lui c'è stava pure Doppio Room, che uno è un amico nostro ubriaco, sempre ubriaco, sì, è uno che vive in un cocktail in montagna. Lui è uno che tira a Campari, è uno che è talmente ubriaco, una volta l'hanno fermata la stradale, l'ha fermato, e allora lui, in stato d'ebbrezza, lui ha fatto no! Si è opposto, ha negato, ha detto ai quattro agenti, ha detto no, voglio il test del palloncino. Non ce n'è stato bisogno perché gli agenti erano due. Insomma, arriviamo in discoteca, l'amichetta mia mi fa e vai gru, me posso scatenare, ho perso 10 kg in 2 giorni. No, ma dai, non mi dica che te sei depilata, dai. E dai.
1: Ciao, Calabria. Buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un panettiere? Essere magro come un grissino.

0: Benvenuta online, Campobasso.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

Attenzione! Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Ràdio Humboldt.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma ci fossi!
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
4: Hello Franz, enjoy listening on Radio Humboldt.
1: Radio Humboldt.it, la radio con

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Mamma mia, lo sapete, adesso faccio coppia con Tatiana.
1: Ma chi è Tatiana?
2: Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta camminava, un autobus l'ha tamponata, si è girata e ha fatto: oh, la finite le spigne! Invece vedo che voi siete magrine, eh? Magrine, siete talmente magre che secondo me un lanciatore dei coltelli non vi colpisce manco un briaco e bendato.
3: Ti lasciamo solo la crusca?
0: Grazie!
3: Prego!
0: Mamma mia, sei un po' lucido, dai una pulita, dai!
3: Crusca, voi!
4: Oh, che bella iccina, beh!
5: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
6: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
7: Il colmo per un topo? Essere inseguito da un gatto delle nevi.

0: saluto agli amici di Ferrara.
1: RadioEmble.it.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.

Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Radio Apple.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Bueno, ciao, un saluto grande per tutta la palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saluto grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
3: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
2: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
3: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua.

0: ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
1: Stai ascoltando RH.it.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: Questa è RadioHandball.it.
2: Ora sì, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali e ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli estremi e lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo.

0: ovviamente il dibattito acustico.
1: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
2: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: appena hanno visto l'amichetta mia si sono preoccupati, hanno telefonato alla SIAE, oh, ci serve un blocchetto di biglietti in più, allora siamo andati in pista, non c'è stato il pasticca, un amico nostro che cantava tiro in alo sniffo pippo, con le canne me c'è flippo, ma do dentro ogni sostanza, dentro al naso nella panza, al che io gli rispondo ti va tutto nel cervello, manna in pappa pure quello, non ti accorgi porca vacca che finisci nella cacca, però a me piaci. E il pasticca era talmente fatto, ma talmente fatto, che zompava come un canguro che aveva ingoiato due palle magiche.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un poveraccio? Fare sogni d'oro.

0: Radio for all.
1: Il treno regionale 462984-2 delle ore 13:45, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

0: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Ciao Fabri, esci stasera?
2: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu?
1: Nemmeno io, stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
2: Bella idea, dai ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it. La pasione per la pallamano.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatevi dopo la fanfara.
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Bisio.
1: Buonasera a te, cara. È il momento della poesia, Bisio.
2: Temevo che lo fosse, signor Aurelio. Noi ci...
1: Pochi fronzoli, il momento è catartico. Atmosfera. Amore, non ne hai mai abbastanza. Sono le tre e mi dici spingi. Sono le quattro e mi dici spingi, spingi. Sono le cinque e mi dici spingi, spingi, spingi. Non ce la faccio più. Tre ore di altalena sono una gran rottura di coglioni.
3: Il nostro è un poeta che passa dalla poesia alla prosa in un sol verso.
4: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
5: Ciao Molise, buon ascolto.
6: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
7: RadioAngle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
8: Il colmo per una cantante? Non avere motivi validi.

0: Buon ascolto agli amici di Enna.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

0: Music vibe.
1: Harvesting new music.
2: Ciao Mauro, esci?
3: No, mi si è incollata la lingua al freezer. E tu?
2: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
3: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
2: Ok, ciao.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
2: No che so, so è sita. Sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi usa taldo. La sala è il numero giusto. Da che d'oro volgiamo? Fai dare dopo su bip.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.
4: Se aceptan todo tipo de mascotas.
5: Soy Mario Sánchez, el arquero de Ancona. Quería saludar a toda la pallamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

Diamond sogno un direttore. Volevo solo spiegare una cosa che riguarda la mia 500 che sto vendendo nel 67. Qualcuno mi dice che le ruote sono un po' lisce, ma è normale, fatto apposta, proprio per essere più veloce. E tutto c'è una spiegazione. Sono direttore, ciao.

0: Ciao Liguria, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per un cane, avere una bella gatta da pelare.

0: un ciao agli amici di Lodi.
1: Questa è RH.it.
2: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
2: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
3: a tutti. Grazie. Ciao, grazie.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti, dai.
0: Ok, ciao.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare palla mano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo 3 giorni di vacanza gratis, escluso volo, vitto e alloggio, al villaggio Pace e Quiete, nel centro di Hong Kong! E adesso tutti a lasciare messaggi a tutti! Su, divertiamoci! Non è una meraviglia questo gioco! Yeah!
4: Enjoy listening to our Bulgarian friends!
5: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: certo punto non mi sento toccare i gludi, mi giro, faccio: chi è che vuole morire? Era uno brutto, ma così brutto, ma così brutto, ma così brutto, che gli ho fatto: ah bello, a Brad Pitt, buh. Insomma, l'ho guardato, sì, col mio erotismo a batterie, col mio sex appeal, che me l'ha inculcato Gregor. Chi è Gregor? Chi è Gregor? Ma che cazzo ne so? No, sto a scherzare. Gregor è colui che se cammina sui carboni ardenti non sente niente. Gregor è colui che se si corica sui chiodi acuminati non sente niente. Gregor è colui che se si rotola sui gocci di vetro non sente niente. Gregor è colui che se gli ricordi che te deve dare 2 milioni non sente niente, mortacci sua. E insomma, l'ho guardato e ho fatto: oh! Io te do uno schiaffo che se mi chiami tanto arrivi, devi far previsto. Se pio la lingua, te la stiro, te la incarco dietro la testa, faccio 2 buchi che somiglia a Fantomas. Oppure a fratello del bici, ancora meglio. Insomma, a un certo pinto, a un certo... Che te ridi? A un certo pinto mi è arrivato... Mi ha lanciato il telefonino in faccia. Poi dicono che in discoteca il telefonino non pia. Pia, pia! Però me piace! Che siete
1: fratelli! Ciao, Marche! Buon ascolto!
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un formaggio? Non essere in forma.
4: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
5: Benvenuta online, Macerata.
6: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
7: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

to the drop. Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

0: Desde aquí sonamos la mejor musica del planeta.
1: Ciao Carlo, esci?
2: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
1: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
2: Giusto, dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: It's time for a weather and time.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa catapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
4: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
2: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
1: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
2: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
3: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Ciocioan, l'umeste del Poltor, vicino a Pescare, ma non siamo quelli che del Sarmini aggonfia le pallone della palla a mano a Sammonte, ma non sappiamo l'indirizzo. Ci ha spugnato qualche volta almeno a suo telefono, perché non è incredibile, ha spugnato qualche volta. E fateci sapere a tutti i mamini, non furchiamo la tua strada, ci sentiamo dopo, fra.
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un geometra? Avere una moglie quadrata e una figlia rotondetta.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Un benvenuto a Cuneo. Buon ascolto.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
4: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
3: Ciao dalla Pix.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Attenzione! Il treno alta velocità, Freccia Rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.
2: Radio for all.
3: Ciao Giulio, esci?
4: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
3: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
4: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
3: Ok, ciao.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
2: Radio Handball Italia.
3: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Ne la famo, dai.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: la poesia e tutte le feste se la porta via.
1: Bisio, non essere frivolo. Lo sai che il momento è?
0: Catartico.
1: No, è ostodomantico.
0: Hai detto criptico qua?
1: No. Tra criptico e ostodomantico, capire un cazzo per non capire un cazzo, meglio dire ostodomantico che almeno. È curiosa la cosa, capisci?
0: Un momento ostodomantico. Spero non ci voglia l'atmosfera. Ci vuole l'atmosfera per il momento ostodomantico.
1: Love story. Un profumo nell'aria, dello champagne sulla tavola, un vestito sul tappeto e nel mio letto tu, cane di merda.
2: Now more music on your favorite station.
3: Ciao Lazio, buon ascolto.
4: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il commo per un robot? Essere un raccomandato di ferro.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Un benvenuto a Massa. Buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
4: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
3: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

0: ¡Corre! ¡Que viene tu suegra! ¡Corre! ¡Que viene tu suegra! ¡Corre! ¡Que viene tu suegra!
1: Il treno Eurostar 654 delle ore 12:25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.

0: With Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Ciao Fra, esci?
2: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
1: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
2: Brutta storia. Beh, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
3: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
4: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
2: Radio Handball.it, la radio

0: It's time for the news.
1: Un grande in bocca al lupo al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
2: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
1: Grazie Giacomo.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Pronto? Pronto, sì. Sì, no. Lasciami. Maria, no. Beh, se fosse stato per me. Sì, ma io sono il primo che non ho. Allora, mi lasci parlare o no? Hai capito? No, non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! Vaffanculo! VAFF in volo! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! Santo!
1: Era occupato.
2: Ma va a cagare, va.
3: Tu, Mr. Hero, wir sind das Radio.
4: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
5: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il colmo per un oste? Restare imbottigliato con l'auto.

0: Benvenuta online, Crotone.
1: RadioEmble.it.
2: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Mi rivolgo soprattutto a te, palla di lardo. Sì. Proprio tu, allontanati subito da quella fottuta linea gialla.
1: This is the goofiest radio station there ever was.
2: Ciao Paolo, esci?
3: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
2: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
3: Ci credo. Ci sentiamo.
2: Ok, ciao.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Rondò, grazie ancora grazie, non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
3: Welcome online Australia, enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball.it, Handball a tempo di musica.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: vi spezzo le braccia, eh! Cerchiamo di fare un po' di silenzio e tirare fuori questo sound sardo che deve uscire da questa canzone. Allora, Bore, mettiti la chitarra. Nannedu, al basso. Pittigagnu, metti alle bola sargentile. Sgracchiu, mettiti al sarracchigno.
1: Che roba è il sarracchigno?
0: Sarracchigno è l'asino, dorso.

0: Porca troia, non ho fatto in tempo neanche a mettere in bocca la tromba.
1: Ma porca miseria, sei sempre arrabbiato, perché mi hai fatto andare fuori tempo pure a me. È in levare, non è in battere, è in levare, in levare. Hai capito?
2: Pensavo in battere.
1: È in battere, tua sorella in battere.
2: Aio!
0: Un, dos, tres, qua.
3: Ma perché non posso suonare il clavicembalo?

0: nominato.
1: Aio!
2: Gli sparo.
3: Radio Apple.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
6: Ciao, Campania. Buon ascolto.
3: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
7: Il colmo per un acrobata? Contorcersi per il mal di pancia.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Il treno regionale 2636 partirà dal binario 1 se siete tutti sul binario 6 e dal binario 6 se siete tutti sul binario 1.

0: Ciao Giorgio, esci?
1: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
0: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
1: Eh già. Beh, alla prossima allora.
0: Ok, ciao.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Contato é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: l'atmosfera, grazie. Per favore, non siate frivoli. Michelle.
1: Sì.
0: La vedi la luna?
1: Sì.
0: La prenderei per farne un diadema per te.
1: Oh.
0: Le vedi le stelle?
1: Sì.
0: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
1: Sì.
0: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
2: Ciao Puglia, buon ascolto.
3: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il combo di un pizzaiolo? Avere una moglie di nome Margherita che ogni quattro stagioni fa la capricciosa.

0: un ciao agli ascoltatori di Cremona.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
3: Ciao.
2: Arrivederci, ciao ciao.

Si informano i passeggeri che le porte del treno per Torino Lingotto sono completamente bloccate. Per aprirle, Trenitalia vi fornirà un set composto da martello, fiamma ossidrica e scalpello. Grazie e buon lavoro.

0: Fabri, esci?
1: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
0: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
1: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radio Handball.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Vatanen, mi dicono sì, Fluifort, ci provo, poi tac, Pirina, e a forza di farle, che poi mi ha detto, ah sì, tro, soddina, ah scusa, e a forza di farle serenase, in un actimel, mi so busco fanno un bronchenolo, ma non senti che freddo, fa 0 gradi, oh, non fa bene a gol. Oh, te feriti, fanno un meflector per l'artrosilene. Ma proprio lì, proprio lì, enantium. Ma un malos che mi augmenti in un moment. Mi dicono che aspirina, mando vivi, vi dici. La Sonil. Che? Iodosan. Ma fatemi il plasillo. Ma vedi che gentaline che gira, questi incapiscono niente, incapiscono. Io sto al multicentrum, oh. Con la scritta attenti al cane, Sten. Lo vedi? Pigna, vieni qua. È buona, ma aveva Codex. Sto in una via dritta, dritta, Viagra. Ciao. Sto in Viagra, anche se il mio va ancora Supradin, è ancora ben active. Sì. Sto con Valeriana, che quando mi fissan mi fa venire l'ansiolin. Infatti dico, ma st'amore che te lo do la fa? Non sei Anna Falqui, sei piena di brufen. Però quando mi dice resti Voil, è la luce in dei miei occhi. Io per lei ho fatto dei foil, guarda. Io ho detto vai in aereo, tu contro, io ho preso un aereo. E lei mi fa un aerosol. E beh, meglio un aerosol che Isomar. Stavamo nella stessa Aulin. Sì, anche se lei è in preparazione H. Beh, totalmente no, più brava nella Prozac che nella poesia. Sì, io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno. Fumarmi fiori de Bach. Mangiare ananas e ananase sotto un eucalipto, oppure fave de fuga. So che dopo farà fuga al bagno. In mezzo alla vegetallumina. Perché come te, un digestivo Antonetto. Un locale coi tavor de fuori. Più che altro, guarda come stanno. State tutti fuori coi tavor. Ma coi tampax che corrono ho dovuto chiudere. Così, in un modium o in un altro, che fa la vita più Xanax. Speriamo che non mi pento dalle Nevalium la pena. Optalidon panna all'estero. Ah, regà, che vedo di? Enterò in Germina. Ciao.
1: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un motoscafo? Andare a gonfie vele.

0: Un buon ascolto agli amici di Modena.
1: Questa è RH.it.
2: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
3: Grazie Giacomo.
2: Grazie, arrivederci.

0: You have a WhatsApp message.
1: Il treno regionale, per colico, è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere l'autobus in partenza tra 2 minuti a 8 km da qui. Ah!

0: Sì, pronto?
1: Pronto, chiedo in mente scusa. Il bombolaio è?
0: Sì?
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora, io a casa sono.
1: Anche io sono a casa, figlio mio, e ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio, sai com'è, visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa, domani se ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
0: Ma dica, come si chiama?
1: Mi chiamo padrino Tattamella.
0: Tattamella, via?
1: Via Minghia Quattro Stagioni.
0: Come?
1: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia Quattro Stagioni.
0: Minghia che quasette, ha un rusa che si è buttana.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
0: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: E se è veramente tale, i comici fanno un passo indietro.
1: Esattamente.
0: Scusa se ti considero. Anzi.
2: Sbagliato.
0: Insomma, fai vedere tu.
3: Ho visto. Ho visto gente vivere in baracche. Ho visto gente nutrirsi di rifiuti. Ho visto gente morire per strada. Che vacanze di merda che ho fatto quest'anno.
0: È un po' tutto così.
2: Vabbè, è un po' triste così.
4: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
5: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Colmo per un pilota ed una hostess. Capisci a volo.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao Napoli, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.

Annuncio ritardo. Il treno regionale, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo, perché il capotreno si è fermato a mangiare i pizzoccheri.

0: Ciao Roby, esci?
1: No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu?
0: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
1: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
3: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Insomma.
1: Il momento immagino sia catartico.
0: No, Bisio, il momento è mirtico o filuferrico.
1: Per stare in tema, certo, con la Sardegna.
0: Esattamente.
1: Che lecca. Sono dei liquori sardi,
2: sì,
1: tipici liquori sardi.
2: Esatto. Non credo che voglia dire questo.
0: Quindi,
1: vuol dire che possiamo restare?
0: No, Bisio, quindi bevi quello che vuoi, basta che vai fuori dalle palle.
1: Se partiamo a limonare.
0: Grazie. La poesia si intitola Il Natale di Pinocchio. Atmosfera, grazie. Disse Pinocchio, caro Babbo Natale, riprenditi, ti prego, l'animale. Rispose Babbo Natale, Pinocchio, burattino di legno, ma non volevi un animale per compagno? Sì, Babbo, ma io volevo un gattino, ma il gattino purtroppo non c'era. Allora bastava un cagnolino, ma il cagnolino purtroppo non c'era. Senti, Babbo, va bene tutto, ma io un castoro tra i coglioni non lo voglio.
1: Flavio Oreglio!
2: Sempre romantico!
0: Grazie!
1: Questa voglia! Ti ha sempre la poesia pronta al
0: però
1: momento giusto. Gli abbiamo detto di qualcosa o sulla Sardegna o sul primo maggio, lei ha fatto Pinocchio Natale.
0: Perfetto.
1: Ragazzo. Flavio Oreglio, ciao, grazie.
3: Ciao Sicilia, buon ascolto.
4: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Come per un orologiaio avere la figlia sveglia?

0: Un saluto agli amici di Catanzaro.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: A Grosseto, un grande, grande saluto da tutti noi!

Trenitalia informa che tutti i treni della linea Adriatica terminano le corse a Vasto San Salvo, in direzione sud, proveniendo da nord, e nella stazione di San Severo, per quelli che provengono da sud in direzione nord, in quanto la regione Molise non esiste, e quindi neanche la ferrovia. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere gli autobus della regione Abruzzo e della regione Puglia, che ovviamente non aspettano i treni di Trenitalia, costringendovi ad aspettare 2 ore e mezza sul piazzale della stazione, senza panchina e senza ombra, per poi percorrere delle strade ultrastrette e tortuosissime della regione Campania e Basilicata, magari in piedi perché non c'è posto, naturalmente senza soste. Trenitalia ricorda che per attraversare il Molise basterebbero 20 minuti di treno sempre che arrivi, ma voi allungherete di 200 km, impiegandoci 5 ore in più. Grazie e buon viaggio!

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? rh.it

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia.
2: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
0: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
3: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: signor direttore, possiamo abbassare un attimo sto volume? Che non si riesce a manco a riposare.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il commo per un tordo? Non sentire ragioni.

Trenitalia informa che il treno molto figo, in sosta sul binario 3, non è nostro, ma delle ferrovie svizzere, quindi lo confineremo ad orari inutili, non avrà mai una precedenza, lo bloccheremo ad ogni semaforo, non lo annunceremo mai, come facciamo con i treni tedeschi, e se possibile non gli permetteremo di fermarsi nelle nostre stazioni, proprio come abbiamo fatto con Arena Ways. Grazie e buon viaggio con Trenitalia. Altrimenti andate a piedi.

0: Ciao Luca, vai al bar stasera?
1: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
0: Stasera no, c'è il vento contrario.
1: Me l'hanno detto. Beh, dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici, il thriller dell'anno. Avventura.
3: Manino, sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
5: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
6: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it, la radio con

0: lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Era.
1: Ma chiudi la bocca.
0: Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che 2 più 2 fa 4. Ti ho ribadito che 2 rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi.
2: Ciao Sardegna, buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioAngle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il colmo per un gioielliere? Avere un cuore d'oro.

0: Un ciao agli ascoltatori di Nuoro.
1: RadioEmble.it.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: Vuoi fare un saluto alla Pallamano italiana?
1: Io voglio saluto a tutti, tutta questa Pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la palla a mano dal balcone delle Marche.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Questa è RadioHumble.it.
2: Data astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHumble.it. L'Handball a tempo di musica.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: E allora temo che arrivi il nostro
1: dell'amore.
0: Ci tocca ogni puntata almeno mezzo minuto.
2: Visio
0: Moreglio, sappiamo che è il momento catartico.
2: No, certo. Visio, che il momento è per l'appunto dialettico.
0: Ah, cioè tesi, antitesi, sintesi?
2: No. Se te me femminga di la poesia, te mangia da via il chiù.
0: Dialettico nel senso di...
2: Dialettico.
0: Prego.
2: Atmosfera, grazie.
0: È una poesia d'amore?
2: Vedi tu.
1: No, no.
2: I fuochi d'artificio, le girandole, i canti e le grida, l'eco degli urrà e degli evviva. Stasera il nonno gli tira, eh?
3: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Colmo per una presentatrice TV. Affogare quando la trasmissione va in onda.

0: un saluto agli amici di Padova.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano!

0: New message WhatsApp.
1: Trenitalia informa che non gliene frega niente di voi pendolari, quindi ha dimezzato i treni regionali, provocando il sovraffollamento delle carrozze. Prendete il Frecciarossa, Barboni.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: Estádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: sogno del rettore. Ah, lo vogliamo spostare sto furgone? Lo vogliamo spostare o non lo vogliamo spostare sto furgone bianco? Che devo scendere le birre.
1: You have a WhatsApp message.
2: WhatsApp. Ciao Lombardia, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Il como per un portiere di calcio? Partecipare a una parata?

0: Buon ascolto a Catania.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

0: Radio Handball.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Il treno regionale per Bergamo è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono recarsi a Milano Porta Garibaldi e prendere il treno delle 19:20. Ovviamente, il biglietto ATM ve lo pagate voi, mica siamo stupidi.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su

0: L'atmosfera, grazie.
1: Non piangere, cara. Cerca di capire. Mi piace quando mi accarezzi il collo. Adoro sentire i tuoi buffetti sulle guance. È bellissimo quando mi copri gli occhi e mi chiedi chi sono. Però cazzo, quando guido non mi devi rompere i coglioni.
2: Ok, I'm opening the gate.
3: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un orologiaio: avere le rodelle fuori posto.

0: Un buon ascolto agli amici di Parma.
1: Questa è RH.it.
2: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico!

Li 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposa. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca de fa poco, e cuor poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di legge la presente molto lentamente, o meglio ancora di fasse la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Quando sono un nuovo direttore, volevo informare se c'è qualcuno lì dentro che ha lasciato un furgone qua fuori, in mezzo sta, e chi non posso scendere, e bocce di birra. Allora per cortesia, spostaste questo furgone in qualche altro posto, un po' più avanti, per favore.
1: Good morning, it's time to wake up.
2: Ciao, Umbria, buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per un viaggiatore: perdere il treno per essere andato a bar a prendere un espresso.
2: Ciao Palermo, buon ascolto.
5: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
7: Ragazzi, vi saluto.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
6: E Jacopo Capelli.

Palermo, stazione di Palermo. Ah. No, ci siete cascati, siamo ancora a Reggio Emilia e mancano 10 ore all'arrivo, ma almeno ci siamo fatti 4 risate.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
4: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Isio?
1: Temo sia il momento catartico.
0: È il momento della poesia?
1: Catartico?
0: No, buonasera a te. Isio, il momento non è catartico, il momento è parabolico.
1: Cioè?
0: Cioè, se non mi fai fare la poesia ti do due sberloni che vedi anche Rai 4.
1: Beh, lasciamo fare la poesia.
0: Grazie.
1: È romantica?
0: Romanticissima, atmosfera.
1: Non ci facciamo.
0: Per favore. Il pittore dipinge la sua tela. Il musico compone le sue liriche. Lo scrittore elabora il suo romanzo. Insomma, ognuno fa quel cazzo che vuole.
2: Ciao Calabria, buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il gommo per una rana. Saltare i pasti.

0: Buon ascolto a Pavia.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Il treno regionale, per colico, è in ritardo di 90 minuti, perché il macchinista è un vecchio di 100 anni con l'Alzheimer. Per questo, il treno è esploso, ma poi ha trascinato fino ad Eledio, nonostante dovesse fermarsi a Colico. Trenitalia non si scusa per il disagio, perché è colpa del nonnetto.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.

0: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: l'atmosfera, grazie. Certo, è difficile credersi, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio rigato la macchina.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il commo per un insegnante di disegno? Mettere in riga i suoi alunni.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Un saluto agli amici di Cagliari.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta e un ringraziamento agli amici del Bologna.
4: Da?
3: Da Mario Sanchez.

Trenitalia informa che i marciapiedi della stazione di Travedona sono inesistenti ed è inutile che li cerchiate. Per salire e scendere dai treni si consiglia l'utilizzo di una scaletta oppure di un seggiolino.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it.

0: suena con todo el poder.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
3: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it, la radio

0: Questo sì, poi me lo presenterei.
1: Sì, ti ripresento, questo è un poeta inutile.
0: Già dobbiamo stare un po' da parte.
2: Nanni, nuovo, poesia nuova, è il momento della poesia, non può mancare.
1: Quando ci sono i poeti, i nani, le ballerine e i pelati si ritirano.
2: Si ritira. Atmosfera, grazie. Certo, è difficile crederci, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio rigato la macchina.
1: È un poeta.
0: È una poesia molto particolare,
1: sì,
0: direi.
1: Parte dalla vita vissuta. No, Flavio, Aurelio, un applauso comunque a Aurelio che se lo merita. No, non per questa stupidata. Ma scusate, però voglio chiederti, una volta nella tua vita che hai presente davanti a te una musa, posso chiamarti musa, non ti offendo?
0: Certo, no.
1: In olandese come si dice musa?
0: Nurse.
1: Abbiamo una nurse, c'è mio figlio che... abbiamo una nursery qui davanti a noi.
2: Una musa ispiratrice.
1: Non vuoi farti ispirare dalla musa?
2: Una poesia d'amore, vuoi dire, Bisio?
1: Senza fare il musone, scusa il bisticcio.
2: Va bene.
1: La fai?
2: Una poesia d'amore, certo.
1: Io mimo?
0: No, direi che...
2: Atmosfera, grazie. Noi amanti perduti nella tempesta, noi amanti battuti dal vento, noi amanti frustati dall'uragano. Amore, ma vaffanculo, te il picnic.
0: No, vabbè, lasciamo.
1: Era riferito in generale alle donne, sì. Non tu, a te in particolare. Ci vediamo fra pochissimi minuti, sempre nel 2001.
3: Hi. You're listening to the greatest radio station in the world.
4: Ciao, Piemonte. Un buon ascolto.
5: Radio Embo.

0: 688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il colmo per un contorsionista: contorcersi dal mal di pancia.

0: Ciao Pesaro, buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
3: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
2: Ciao Gianmaria.

Trenitalia informa che tutti i treni sono partiti in anticipo di 25 minuti. Alla facciaccia vostra che dite che i nostri treni sono sempre in ritardo. Ora cosa avete da ridire?

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria... Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
2: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una decina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
1: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
2: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
1: Ciao dalla vostra Pix.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Pronto? Pronto, sogno un direttore. Ma ascoltate, pronto? Ma come non c'è nessuno, pronto? Ma quante palle nate a voi a palla a mano? Scusate, eh? Io vengo alla palestra, ma pronto? Qualcuno ci sa? Ma non lo so, io non mi allenate mai.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per due pattinatori. Rompere il ghiaccio appena si incontrano.

0: Ciao Bolzano, buon ascolto.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti in bocca al lupo per queste prossime partite.

Trenitalia informa che in questa stazione viene effettuata la raccolta differenziata. E a me chi me frega. Buttate pure tutto per terra, tanto non pulisco io.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza. L'attesa. Il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: È notte. Un gufo mi guarda. La luna mi sorride. Le stelle mi parlano. E le nuvole creano disegni di ogni tipo. So, devo smettere di farmi le canne, porca. Ringraziamo Flavio Regno.
1: Ciao, Liguria. Buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un infermiere furibondo. Sfasciare tutto.

Il treno regionale per Milano-Rogoredo è in orario. Ma non vi preoccupate. Si fermerà una buona mezz'oretta nella stazione di Borgo Lombardo senza motivo.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: Radiohandball.it.

0: Acribio, è possibile che tu abbia già finito di lavorare? È una cosa indegna!
1: Hey! Ciao Marche, buon ascolto!
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un idraulico? Avere il naso che gocciola.

0: Un ciao agli ascoltatori di Pisa.
1: Questa è RH.it.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.

Vi invito a controllare se sta arrivando un treno in transito al binario 1, che io non c'ho sbatti. No, forse è al 2. Vabbè, se finiste investiti, io vi avevo avvertiti.

0: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?
1: Caffè?
0: L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane. Ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: Radio Handball.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
0: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere, vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, vattene, basta!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
0: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Hey, the weekend isn't around the corner. It's here. You're listening to...
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: te lo consento. Vai a casa.
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it. Dalla parte dell'orangotango. Sempre.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato?

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Si informano i passeggeri che l'ultimo treno per Sondrio, previsto in partenza dal binario 4 tra 6 minuti, è stato soppresso. Certo, avremmo potuto dirvelo prima, per consentirvi di prendere un altro treno, che almeno vi avrebbe fatto avvicinare a casa, ma siamo bastardi dentro.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: a questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
1: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
1: Rádio Handball Itália me rende particularmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ok, allora io vado nel sistema di Degoba.
3: Parla più forte.
2: Ho detto che vado nel sistema di Degoba.
3: Niente, non ti sento ancora.
2: Ho detto che vado nel sistema
3: La segreteria telefonica, fregato. Patiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
4: Il colmo per un daltonico, combinarne di tutti i colori.

0: si aceptan todo tipo de mascotas.
1: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
4: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
3: Quante ne hai messe dentro oggi?
4: Un po', dai, non so di preciso, un pochino, diciamo abbastanza, sono contenta.
3: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix, ciao.

Annuncio ritardo. Il treno regionale, delle ore 14.02, proveniente da Ancona e diretto a Milano Lambrate, arriverà con 120 minuti di ritardo, che non mi sembra neanche tanto. Nel frattempo, potreste pulire la sala d'attesa, che non abbiamo soldi per pulirla, che siamo poveri.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: Radio Handball Italia.
3: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se possono cercare, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo. Dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Gli invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Saluta con ¡Tie!
1: Gracias, Orlando.
2: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
3: Ciao, Valle d'Aosta. Un buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Colmo per una giostra, essere presa in giro.

0: Welcome in. Let's make it lit.
1: Buon ascolto agli amici di Barletta.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
4: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
3: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
4: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.

treno regionale, proveniente da Piacenza, è in arrivo con 180 minuti di ritardo e con 2000 passeggeri incazzati neri.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: to the drop.
1: Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
0: RH.it, la pasione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
0: RadioHandball.it, la radio più

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Bisio. Momento catartico?
1: No, il momento è ciclico, Bisio.
0: Cioè?
1: Prendi la bicicletta e pedala.
2: Anch'io?
1: È un tandem, vai pure.
2: Ma io sto dietro però.
0: Ah, sta dietro, non si fida, io ma cosa vuole dietro. Che faccia?
1: Atmosfera, grazie. Lo so, c'è molta dolcezza nel sorriso di un bambino. Hai ragione, c'è molta tenerezza negli occhi di un anziano. Certo, puoi trovare poesia nello sguardo di un randagio. Però siccome questi sono 40 metri quadri, adesso tu, tuo figlio, tuo nonno e il cane andate fuori dai coglioni.
0: Flavio Moregno!
2: Flavio!
1: Grazie.
2: Il nostro poeta
0: non
2: ufficiale.
0: Per la poesia, ancora una la vuole
2: però
0: regalare
2: una
0: a
2: per
0: Michelle,
2: me.
0: Dedicata alla donna.
1: Una poesia per Michelle.
0: Oggi è l'11 marzo, voi sapete.
1: È cioè, la festa.
0: La primavera, vedo. Mi sto guardando la coscia, ma insomma anche la faccia, anche tutto da primavera.
2: Quindi non devo limonare?
1: Beh, diciamo che il tuo ruolo non cambia, solo che lui va dall'altra parte.
2: Ma...
0: limono da solo.
1: Bravo, Bisio. Atmosfera, grazie.
2: Vai.
1: Per favore, non siate frivoli. Michelle.
2: Sì.
1: La vedi la luna?
2: Sì.
1: La prenderei per farne un diadema per te.
2: Oh.
1: Le vedi le stelle?
2: Sì.
1: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
2: Sì.
1: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
2: Fabio!
3: It's time for a weather and time.
4: Ciao, Campania. Buon ascolto.
5: RH.it. Pillole di salute. A radioendball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Radioendball.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Il colmo per un poliziotto? Essere un uomo ricercato.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Un buon ascolto agli amici di Potenza.
2: RadioEmbol.it.
3: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
4: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
3: Ciao Matteo.
4: Ciao.

si informa alla clientela che il sottopassaggio della stazione di Carnate è stato fatto talmente col culo che ci pioverebbe dentro anche se ci fossero 10 mesi di siccità.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili.
2: Caffè?
1: L'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Radio Apple.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
3: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dalla Casa Grande Padana.
2: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
0: RadioHandball.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Pallaboschetto, ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: dottor Aurelio.
1: Visio.
0: Aurelio. Non è mai in scaletta lui, è un intrufolato.
1: Visio, non c'è tempo per la poesia. Ogni tempo è propizio.
0: Cioè, il momento è catartico.
1: No, il momento è oftalmico.
0: Cioè?
1: Se non mi fai dire la poesia ti sputo in un occhio.
0: Allora dica pure la poesia. È una poesia d'amore?
1: È una poesia d'amore.
0: D'amore.
1: Certo.
0: Noi la mimiamo allora.
2: No.
1: Atmosfera. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto era grande la tua bellezza. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto già ti desideravo. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto ti avevo aspettata. Mi è bastato vederti da vicino per capire... da lontano non ci vedo proprio più un cazzo.
0: Sono dei piccoli... delle perle. Delle piccole perle del nostro grande poeta.
2: Ormai, è così.
3: Bad Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae, from the 70s to early 2000s.
4: Ciao Puglia, buon ascolto!
5: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia. La tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
6: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
7: Il combo per un ottico? Perdere di vista un amico.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Si informano i signori viaggiatori che, durante la notte, sono state prese a sprangate tutte le macchinette dei biglietti e sono stati somministrati potenti sonniferi ai bigliettai e ai controllori. Grazie e buon viaggio gratuito.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Si quiser entrar en contacto, es só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre in contatto.
2: RH.it. La passione per la pallamano.
3: Pronto? Oh, mitico! Che piacere! Non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep. Vai, grande. Ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radiohandball.it.

0: Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
2: Ciao Beppe.
1: Ciao Gianni e grazie di tutto.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: una principessa.
1: Stanotte l'ho sognata tutta la notte.
2: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
3: Ciao Veneto, buon ascolto.
4: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il colmo per un fruttivendolo? Avere paura delle rapine.

0: time for the news.
1: Un saluto agli amici di Prato.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

Trenitalia informa che, per utilizzare il sottopassaggio della stazione di Carnate, è consigliabile l'utilizzo di stivali da pescatore oppure di un canotto.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, solo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono, che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascio a cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
0: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Abruzzo. Buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il commo per una disoccupata? Chiamasse Assunta.

0: Music vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Un saluto ad Aosta.
3: Questa è rh.it.
4: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
5: Grazie Francesco e ciao.
4: Ciao, grazie.

0: can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Trenitalia seleziona i suoi dipendenti in maniera seria e professionale, avvalendosi dei più innovativi sistemi di selezione. Ammarama Cicci Coccò, tre galline sul Cunò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò. Ammarama Cicci Coccò.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Radio Handball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
2: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Sto sempre in giro. Lavoro tantissimo. Non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Enjoy listening to our Spanish friends.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: ieri sono stata in discoteca. Tu dici, ma come, una bella serata te va richiuso in discoteca? Dico, io sai che c'è? È che io devo star chiuso, perché dicono che sono bella dentro. Insomma, vado a prendere Tatiana.
1: Chi è Tatiana? Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta gli è venuta la pelle d'oca, ci hanno riempito tre piumoni. Insomma, io, no, vado a prendere Tatiana, lei mi fa, l'amichetta mia mi fa, dai Gru, andiamo a prendere pure Tony. Faccio, ma chi, Tony con la Y? Mi fa, ma te che, Tony c'ha una tema a gas, ma te che...
2: Ciao Sicilia, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un dentista? Essere incisivo.

0: Un saluto agli amici di Ragusa.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
3: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

Il treno regionale, proveniente da Genova Sturla, è in ritardo di 3 ore. È tutta colpa del capotreno. Non ha voglia di lavorare.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ma brutta testa da cavolo, perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo, e poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
0: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
3: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Radio Apple.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: A un certo punto stavo a ballare insieme a Tatiana.
3: Chi è Tatiana?
2: Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa. Ma talmente grassa si è addormentata che ha bocca aperta su un fornelletto da camping e volata via come una mongolfiera.
4: Ciao Toscana, buon ascolto.
0: Radio Apple.

0: 0266 288 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il colmo per un ballerino? Tirare in ballo una scusa per non ballare.

0: Un saluto agli amici di Ancona.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
3: Grazie Riccardo.
2: Ciao.

Il treno regionale 44 è in fila per 6 con il resto di 2, è in arrivo al binario Gatto. Fermala. Annusare, mangiare la pappa e fare un bisognino. Scusatemi, ma questa la volevo dire da tanto tempo, e dai, qualche volta lasciatemi dire una cosa seria.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Cinesapp, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: You have a WhatsApp message.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Radio Handball Italia.
3: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte le cose così, può stare un momento tranquillo, cioè, no, proprio a me, che tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè. Comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep. Arrivederci.
1: Welcome online Austria, enjoy the music on Radio Handball.
4: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: state pensando, eh? Vero? Lo state pensando, eh?
1: Ma come cazzo
0: vuoi? Forte ste capire! Vai, sfogatevi! Uno, due, tre!
2: E tutte le fontanelle se soscade, povero amore me, e muore de sete, trumba la lirula, e l'amore è bello, e

0: Ciao Sardegna, buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Colmo per un miliardario. Esprimersi in parole povere.

0: Ciao Ravenna, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela di essere previdente. In caso di leggera pioggia, si consiglia infatti di munirsi di pranzo al sacco. Grazie.

0: You have a WhatsApp message.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHumble.it.
2: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: RadioHumble.it, la radio con

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Paola, benvenuta in questo covo di pirla.
1: Il momento è catartico, come
0: no, sai. Visio, il momento non è catartico. Il momento è sodomitico.
2: Cioè?
0: Visio, se non mi fai dire la poesia.
3: No, ho capito.
2: Fagliela dire.
3: No, grazie. Noi ci appartiamo, ci puliamo.
0: Va bene. Atmosfera.
2: Ma chiudi la bocca.
0: Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che 2 più 2 fa 4. Ti ho ribadito che 2 rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi.
2: Ah, grazie!
4: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto!
5: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il como per un automobilista sfrenato. Chiamassi Valentino.

0: buon ascolto agli amici di Agrigento.
1: RadioEmble.it.
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie. Buona pallamano a tutti.

prossima fermata Campobasso. Stazione di Campobasso. Si ricorda alla gentile clientela che in questa stazione i telefoni cellulari non prendono perché c'è Campobasso.

Il 30° presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball. Questa é. Questa é. Radio Handball.
1: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
2: Enjoy listening to our South African friends.
3: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamerò.

0: Ehi Mario, scusa, dov'è la pratica del signor Rossi? Non riesco a trovarla.
1: Ah sì, eccola, tieni.
0: Ok, grazie. Ma questa non è la pratica del signor Rossi. Ma cosa ti succede? Cos'hai?
1: Oh, scusami, ma guarda, oggi ho un mal di testa. Non avresti per caso un moment?
2: No, guarda, mi dispiace, oggi c'ho proprio un sacco di cose da fare. Magari ci vediamo dopo, ciao.
3: Quando ti svegli con il mal di testa, quando l'emicrania non ti dà pace, quando la cefalea è insistente, non basta prendersi un moment. Ci vorrebbe proprio un giorno di malattia. Prendere il giorno di malattia e statene a letto.
4: Statene a letto.
3: Vedrai che mal di testa te passa.

0: Ciao Lombardia, buon ascolto.
1: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il come avere una mongolfiera? Essere un pallone gonfiato.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: abitare, ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate, in qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
1: Welcome online Slovenia, enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: so Giovanni lo commiste. Ci siamo collegati nella radio. Oh, si sente una bomba, si sente veramente forte. Oh, però non con il suo volume, a passare che veramente mi sto a sciuppare le orecchie.
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il commo per un minatore? Sprofondare sottoterra per la vergogna.

0: Ciao, Sondrio. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

0: Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Superenalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che è da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.
1: A Radio Apple.
2: Sono le 21 e 59 minuti.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Hello, Norway. Enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: supercazzola con uno scapperamento a sinistra e a destra come fosse di pentolone.
1: Non ho capito un cazzo.
0: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Ciao, Umbria, buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24.
5: Il colmo per una sveglia? Avere le ore contate.

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: best moment mi trovo a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Hello France, enjoy listening on Radio Handball.
2: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: coño direttore, ah non tengo niente da dire, volevo solo partecipare.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto, un piccolo tuo racconto un minuto raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un canguro? Avere le borse sotto gli occhi.

0: Benvenuta a Taranto, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

0: You have a WhatsApp message.
1: Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cartone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Hello Argentina. Enjoy listening to Radio Humboldt.
5: RadioHumboldt.it. Musica a tempo di Humboldt.

0: Σοτζουάν, λουγουμίστ, γουμίστ, πομπίστ, δισπολτόρ, πήγε να πεσκάρ. Ω, μα βου, ας πούνε θεμά, σαν να σπούνε πρόβλη ζουν. Μα σε σέντε δέκ, ω, πρόντο, ω, ετάρε κουάλ, αλλά κότσι δρούς, όχι με, ροκ. Quando gli dici qualcosa, a rimbalzo le cose dentro, ci sta niente. Oh, ci sentiamo dopo, fra.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Basilicata. Buon ascolto.
3: RH.it. Pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Quale è come avere un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

0: Buon ascolto, Udine!
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
3: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
2: Grazie a tutti, ciao a tutti.

0: opening the gate.
1: Il treno regionale 4587 delle ore 16:54 arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato ha pregato di tenerselo. Grazie.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Radiohandball.it.

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: Radio Handball Italia.
3: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
4: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
5: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Soggiornar, Caccamo, Pizzeria Bava Napoli. Già che mi ho fatto, ma ste 48 pizze doppio pomodoro, mozzarella e bufala associata a 48 chinotti gelatissima, mamo, tutta sta roba a chi la debba portare? E soprattutto, ma chi paga? Fatemi sapere.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it. E ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un ottico? Perdere di vista un affare.
4: This is the best radio station.
5: Simply the best.
4: In the world.
6: Simply the best.
1: Un benvenuto a Treviso.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
7: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
8: Ciao Marcello.
7: Ciao.

0: time to wake up.
1: Treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicate.

Un signore francese di nome Christian Poincaval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande, grande saluto a tutta la Pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it, la pasione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andata ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il VIP.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: RadioHandball.it, la radio con

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Palamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Johan, lumiste, bombiste, disportor, vigila a pescare, oh, frecchete, se ci fosse l'Olimpiade del fangazzismo, voi state sicuri al primo posto, assoluto, 5 telefonate su 5, n'avete sposte una volta, ma chi ci avete messo? Sono Sagurnet, la scarica elettrica, ma frecchete fra quando siete fregni, a dopo.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un metronotte? Volere un posto a sole.

0: un saluto a Frosinone.
1: Radioembol.it.
2: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!

Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da?
0: Da Mario Sanchez.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: Questa è
3: Radio Handball.it.
4: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar. Oscar e Luigi. Io e per ora non ci sono. Però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao!
5: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
3: Radioembol.it. L'Embol a tempo di musica.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sono il generale Brasi, mi passi Biagotti per cortesia. Turilli, lei mi passi Surgigni per cortesia, guardi. Tettamanzi, e lei? No, allora mi passi Fornanni, non c'è neanche Fornanni. Vabbè, allora chiamo più tardi.
1: Ciao, Liguria, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: E come per un avvocato? Pare seduto a leggere diritto.

0: un saluto a Venezia.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
3: Grazie Lorenzo.
2: Grazie.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe reperirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Welcome online Russia, enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.
4: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
5: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
4: Grazie, ciao Gigliola.
6: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: soy Chugar, logo mist despoltor, vira pescar, stingami ninze mars tu bocca aperte de rock, nilu furgon, aprir vagum via le gomme e tutte cose, pur le pallone della palla a mano vi conviem, mo, dedici tempi che arriviamo, ci stiamo arrivando, ciao fra.
1: Suena con todo el poder.
2: Ciao Marche, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il combo per un ottico? Avere una bella vacanza in vista.

0: Un buon ascolto agli amici di Trieste.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Attenzione! Il treno espresso 5374 proveniente da Manotello è diretto a Chietiscalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia informa. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
2: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
1: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
2: Grazie a voi, grazie.
3: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Oh, sbrigati! Il telefono sta squillando. Però non ti agitare, sennò poi magari sudi, ti viene il mal di gola e muori.
1: Ciao Friuli Venezia Giulia, buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce

0: 688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Colmo per un innamorato: donarle il cuore e sentirsi rispondere picche.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Benvenuta online, Trapani. Buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
3: Bueno, ciao, un saluto grande per tutta la palamano italiana, un saluto grande per tutta Cingoli, bueno, y en español, un saluto grande a mi famiglia che siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay, y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
3: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
3: No, che continuen così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona palamano a tutti.
3: No, grazie a voi.

Natalizi, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: Pronto? Pronto, sogno direttore? Pronto? Ma che nessuno mi risponde?
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un uomo invisibile. Passare inosservato.

TR9 regionale 56 72 proveniente da Bologna Central, diretto a dire una porta nuova, è in arrivo al binario 5. Scusat, ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale e ci scusiamo per il disagio.

La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Non sono in casa. O forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore, lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
3: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: pizzeria Bella Napoli. Scusate se importuno, ma faccia capire. Sti 48 pizze doppio pomodoro e mozzarella e bufala, associata a 48 gelatissime chinotte. Ma tutta sta roba a chi la debbo portare? Ma fate sapere.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il combo per un attore? Essere nato a Camerino.

0: Buon ascolto agli amici di Sassari.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: E allora, da tutti i pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

si informa alla clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti, e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima.

Cercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Coeli.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Radio Handball Italia.
2: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.

0: a questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
2: Ernesto. Ciao a tutti.
1: Grazie. Ciao, grazie.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

una ragazza con pizzeria a Balla Napoli. Stiamo a preparare queste 48 pizze, arriveranno a breve proprio. Vamo a sapere se eravate interessati anche a una bibita. Noi pensavamo a 48 chinotti, che è veramente molto buono proprio, molto buono. Speriamo di sì, fateci sapere, va là. Voilà.

0: UFO.
1: Ciao Campania, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per una regina? Essere bassa e sentirsi chiamare altezza.

0: the weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to
1: Benvenuta Online Trento.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È quindi nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina alla salvaguardia dell'ambiente, al suo portafoglio e a far pagare il biglietto per niente ai suoi viaggiatori. Grazie.

Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Gracias por acompanharnos. Gracias por acompanharnos.
1: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio Handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. Radiohandball.it.
3: Pronto!
4: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
3: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
4: Pronto!
3: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
4: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
3: Pronto, ma chi fossi?
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
3: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
4: Ma io non sono biondo.
3: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
5: Enjoy listening to our Croatian friends.
2: Radio Handball.it, la radio

0: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao Puglia, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per la luna? Essere piena. San Giava è fatto benzina.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Un ciao a Rieti.
3: RadioEmbol.it.
4: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
5: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
4: Grazie, ciao.
5: Saluto.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi. Grazie.

0: si aceptan todo tipo de mascotas.
1: Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Tim Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Sì, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge, può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività, ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SM, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
2: RH.it. Step by step. A RadioAngle.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Como per una balena innamorata, innamorasse in un baleno.

Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

0: Radio Apple è l'una.
1: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
2: Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio!

C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RH.it, la passione per la palla a mano.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatevi dopo la fanfara.
0: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Molle, buona pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
1: Buona pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

Marco, che fantastica giornata oggi. Oh, mi raccomando, ti aspetto all'1 per la pausa pranzo. Vai, grande, medico. Ma baffanculo, tu e il lavoro.

0: to the drop.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che

0: vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
1: Il colmo per una rana: fare dei giri in bicicletta.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un ciao agli amici di Rimini.
2: Stai ascoltando Radio Embol.it.
3: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
4: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto,
3: ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
4: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie
3: grazie a te, ciao Massimo.

0: It's time for a weather and time check.
1: Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo, se neanche arriva?

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla in mano intorno.
2: No, che so, esida. Sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi sono attaldo. La sala è il numero 8. Da che d'oro volgiamo? Fai dare dopo su bip.
3: Welcome online, China. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e Forza Pallamano Avola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiedi

0: se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo te dovevo dire?
1: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
2: Ciao Sicilia, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un elettricista? Bere la gazzosa alla spina.

0: radio for all. Radio for all. Un saluto a Siena.
1: Questa è RH.it.
2: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
3: Ciao Beppe.
2: Ciao Gianni e grazie di tutto.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie per l'ascolto.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Due fratelli di Girona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro. Solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati, poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Now, more music on your favorite station.
1: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo tre giorni.

0: Yeah! Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Bucky! Bucky! Bucky! Bucky! Bucky non si è venuta! No? Bucky non si è venuta! Coro! Delle ticchie! Perché non si è venuta!
1: Che viene tu suegra. Corre che viene tu suegra. Corre che viene tu suegra.
2: Ciao Toscana, buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie, tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il combo per un computer non ha nessun programma per la serata.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla ultra soft.

0: It's time for the news.
1: Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: Nils in das Radio.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa cotapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Lyden av Norge. Her lyden.
1: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e rock and roll.
2: Ciao.
1: Arrivederci, ciao ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: M'hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre.
1: Onorevole, buonasera.
0: Gli occhi verdi di tua madre non me lo ricordo, ti posso dire un coloro dopo pelo. Conseguentemente, spezzatamente, sempremente, continuamente, fortemente, valientemente arriverà CPPT.
2: Cioè?
0: Più pelo per tutti. Applausi. Qualunque mente. Cazzo. Io. Se mi voti ti sistema e ti trovo un lavoro, se non mi voti indugulati a tutta la famiglia.
3: No, vabbè, non è modo, eh.
0: Vi penso affettivamente a chiunque, qualunque chi che sia, votatemi, vi prometto che ci saranno boschi pieni di pilo.
3: Ma come boschi?
0: Cariche di pilo, costruiremo edifici di pilo, campi da tennis di pilo, campi da basket, da hockey, campi e gelateria di pilo. Se mi voterete ci sarà più pilo per tutti.
3: Una specie di Wimbledon sul pelo, eh, vabbè.
0: Noi non ci faremo intimidire.
3: No.
0: Su pilastri di pilo e tiranti di pilo costruiremo un ponte di pilo.
4: Ma bello solito.
3: Si sa che bello.
0: Con 8 corsie di pilo e una corsia di peluche per i miei amici.
3: Vabbè,
0: carreggiate di pilo, panchine di pilo per ammirare un mare di pilo.
3: Ma
0: distributori e caselli di pilo. Una scia luminosa di pilo e prosperità che unirà i continenti. Votatemi e sempremente e qualunquamente ci saranno 3 chilometri di pilo. Evviva il pilo ad alta velocità! Evviva il pilo ad alta velocità, qualunque mente e sempre mente, e forza regina, va!

0: Ciao Sardegna, buon ascolto.
1: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: E come avere un pacchino? Avere una famiglia sulle spalle.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Buon ascolto, Savona.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Certo che si saluta tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
4: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.

Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

0: Music vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Scendiamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: Radio Handball Italia.
3: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Gna famo, dai.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica.